Kiga Chama Fas Maya Aurla Agrida per Fasinti e Fam Save Fat Sinti Fat Save e Chapa Tsu.